Indike punika boyak dios, boyak di abah tiangi, abah bajang tiangi punika. Nika sani boyak di manyucup, ring dewet di tiangah.